meravigliose cose con delle isopertudi. Ma uso le bultato nei suoi garabuti. So firmati l'amori in libaesi muti.

c'è un portone aperto di castagno d'arlato e non te lo scalino 39 stampato.